po' di Eurodance dall'Olanda. Il progetto è quello di Claudie T con Dance With Me dal 1988. Andiamo indietro di un paio d'anni con il progetto Premio Nobel dal 1986. Allora riascoltiamo Baby Doll.

Da Brooklyn lei è regina con la hit del 1986 Baby Love, singolo realizzato da Steven Bray per Madonna. Ci fermiamo ora al 1985 dove ritroviamo il disco di Style. Si chiama Telephone.

una voce meravigliosa, quella di Syda Garrett da Los Angeles, tantissime collaborazioni per lei, corista per Michael Jackson, autrice di Man in the Mirror, sempre di Michael Jackson, disco presente nell'album Bad negli anni 90, poi tante collaborazioni, forse quella più famosa è quella con i Brand New Heavies, insomma, per cui anche tanti generi musicali, insomma, ha abbracciato Syda Garrett nella sua carriera, appunto da Los Angeles l'abbiamo ritrovata con il singolo del 1984, Do You Want It Right Now, realizzato insieme a Dennis Edwards, lo stesso di Don't Look Any Further. E adesso invece andiamo avanti con una canzone tutta italiana, disco arrangiato da Celso Valli e dalla riminese Mario Flores, prodotti da Claudio Cecchetto, dal 1985, i Tipini Fini con Talk About.

Alison Moyet si chiama Invisible. Noi chiudiamo la puntata di Dance 80 di oggi. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo il nostro sito ufficiale, che vi serve per scaricare ad esempio le puntate in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, per arrivare alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, ma anche per sapere tutto sul mondo della dance anni 80. Il nostro sito ufficiale è www.dance80.com. Poi, se vi va, ci becchiamo anche sui social, Facebook, Twitter, insomma, basta cercare Dance 80, noi siamo praticamente dappertutto. A questo punto, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi chiudiamo sulle note dell'ultimo disco in playlist di oggi, che è affidato ai Bee Gees ed è He's a Liar. Ciao a tutti, alla prossima!

0: sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza, io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: Vasco dovrebbe cantare, già, e noi di Almanacca siamo ancora qua. Sì, ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, Almanacca torna sulla vostra frequenza preferita con lo studio fucsia gremito di scrittori, artisti arguti ed il sorriso contagioso delle nostre redattrici fatine. Bentrovati in antenna da tutte loro e da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Anche oggi, alla stessa ora, il mio invito alla pace. Non c'è strada che porti alla pace che non sia la pace, intelligenza e verità, diceva il Mahatma Gandhi.
2: C'è un soldato in mezzo al campo,

0: Anche oggi il nostro consueto appuntamento con la bellezza. Lo scrittore e drammaturgo Oscar Wilde, esteta d'Inghilterra, scriveva: «Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza».
1: Ma non voglio più pensarti in queste notti buie. Mi manca ogni tuo bacio, è troppo, non ci sto.

così non rinunciamo alle curiosità e ad un po' di storia dal mondo dei motori. Bentrovati nello studio Fuxia di 7VA FM da Ili e Sageur. Il nome Battista Farina vi dice qualcosa? No? E se aggiungessi al cognome Pinin, suo soprannome in dialetto piemontese? Lui è stato il fondatore della Pinin Farina, azienda che vide la luce negli anni 30 nel settore delle carrozzerie, per soddisfare le richieste di facoltosi membri dell'alta società torinese. Le prime vere soddisfazioni arrivano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma la vera apertura al mondo del design avviene agli inizi degli anni 60 con il figlio Sergio, che inizia collaborazioni anche con aziende straniere, prima tra tutte Peugeot. Negli anni 70 il brand si trasforma in una vera e propria realtà industriale di altissimo livello, con la realizzazione di modelli che tuttora lasciano a bocca aperta per l'eleganza e la moderna contemporaneità. Come non ricordare 124 Sport Spider, Lancia Flavia Coupé, Lancia Flaminia e la tanto sognata Alfa Spider Duetto. La firma inconfondibile di Pininfarina ha segnato la storia stilistica di molte auto entrate nella storia. Ferrari Daytona, Lancia Beta e Gamma Coupé, per arrivare alle più popolari Alfa 33 e Fiat Campagnola, per poi risalire nell'Olimpo con Alfa Romeo 164

0: secondo ascolto per il disco HD da conoscere meglio nel corso della settimana insieme ai protagonisti della Seteva CO5.
1: E come ancora oggi qui su Almanacca sono Valerio Calabrò. Se vi piace il mio brano, si intitola Dove il mondo può

0: Si spengono le luci nello studio fucsia di Seteva.fm. Facciamoci illuminare dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, concediti una coccola. Hai bisogno di relax e serenità. Toro, al bando la pigrizia. Oggi devi essere scalpitante. Gemelli, conta fino a 10 e non cedere al nervosismo. Cancro, un amico ha bisogno di te. Leone, dà sfogo alla tua creatività. Vergine, a casa c'è qualche tensione. Ricorda, la calma è la virtù dei forti e tu lo sei. Bilancia, dedica più tempo alla casa. Serve qualche manutenzione qua e là. Scorpione, tanti impegni nella giornata. Servono lucidità e determinazione. Sagittario, dedicati al romanticismo, alla tenerezza. Capricorno, un po' di affanno al lavoro. Respira, la rabbia non aiuta. Acquario, non cedere al nervosismo. Pesci, hai bisogno di riposare di più. Niente stravizi e annanna presto.
1: Luci soffuse nello studio fucsia, petali di rose sparsi accanto al microfono e tanta voglia di sognare. Lo stilista Atsuro Tayama ci sussurra che romanticismo è ciò che tocca la sensibilità e invita all'emozione.

0: ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio paravent. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.
1: Sei la luce che illumina la mia vita anche quando è notte. Lo dice Jean-Paul Malfatti. Noi di 7va.fm illuminiamo la nostra vita con Lunas. Chiedici come farlo anche tu. Lunas, energia che ricarica.

0: un attimo solo e mi allontano dal microfono per dare il più dolce dei miei baci ad ognuno di voi. Ancora un brano che vi dia relax, magia e Almanacca vi aspetta domani, sempre con tante storie, sempre pronta ad allietarvi. Mille e un bacio da Raffaella Bucci.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. Il brano che ora vi propongo è uno scat, una tipica forma jazzistica di canto introdotta nel jazz da Louis Armstrong e da Dizzy Gillespie, in cui alle parole del motivo il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe prive di senso o suoni ad imitazione degli strumenti musicali. A proporcelo una jazz singer che gestisce ogni brano che interpreta in modo creativo e con classe e stile. E che stile! Una cantante che ha al suo attivo decine di dischi e che ogni vero fan del jazz non può non conoscere, con lo standard del jazz Donna Lee, Carrie Ellison.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio.

copiare questa sintesi di Ramstein 3-5 perché è un nuovo ingresso davvero davvero vabbè, esageri sempre, no, un nuovo ingresso davvero davvero

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i leader del G7 riuniti ad Evian, Medio Oriente e Ucraina sul tavolo dei grandi, Trump entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. In Francia oggi anche Zelensky che rilancia sulla possibilità di un vertice a tre con Putin e il presidente americano negli USA per porre fine alla guerra. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti per 50 giorni, cauto ottimismo dai sindacati, è solo una tregua armata. Mondiali, Spagna scartamento ridotto, Capoverde e il quarantenne portiere Vozigna fermano le furie rosse, pari anche per Belgio, Uruguay e in Nuova Zelanda Iran.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Laura Supino, per lo sport Gianni De Gaetano. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Il servizio.
2: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Poi sulle prossime elezioni ha chiosato: mi ricandido e intendo vincerle. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Cuore della trattativa sarà il programma nucleare civile iraniano, al quale è legata la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo.
3: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne parte confermare i presupposti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Dobbiamo superare questo conflitto, sederci al tavolo delle trattative e concordare come affrontarne le conseguenze, rilancia anche il presidente della Bielorussia Lukashenko su un vertice a tre con Putin e Zelensky. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. E poche ore prima del via in Francia del G7, pesantissimo attacco russo sull'Ucraina e su Kiev, dove è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, luogo simbolo della religione e patrimonio mondiale dell'UNESCO, sdegno internazionale, almeno 11 morti e decine di feriti in tutto il paese. Mosca però si smarca e attribuisce la responsabilità ad un missile Patriot americano difettoso. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
4: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
5: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li avete fermati!
1: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio.
6: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vusinha, versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO, l'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. A mezzanotte scocca l'ora di Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria, e a proposito di fenomeni, ribalta anche per bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Norvegia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
3: Siamo qui, ciao!
2: Ciao Teo e ciao anch'io. A tutti i nostri ascoltatori.
3: Ci sono anch'io. Come state ragazzi? Buona settimana. Come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza
2: dai,
3: bene.
2: Direi di sì, dai, non ci possiamo lamentare.
3: Bene. Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
2: Esatto! A fra pochissimo!

0: programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
0: Ti piace?
2: Fantastico!
1: Così e cos'ha?
2: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e cos'ha.
3: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e cos'ha Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva,
1: molto
0: come
1: estiva.
0: Dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di
0: esatto.
1: giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi il weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi il weekend a Rimini, chi va a farsi il weekend a Riccione.
0: Ma noi dove andiamo a fare il weekend?
1: Noi qua in radio.
0: Assolutamente. Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of

0: Così cos'ha Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro,
1: un viaggio
0: sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis.
0: Bravo.
1: E quindi è una cosa molto particolare, perché allora abbiamo detto seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna, eccetera.
0: Ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate.
0: Allora, cioè la parte vacanziera dell'estate.
1: Ecco, da calendario è settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite.
0: È vero.
1: Perché c'è meno traffico in
0: città. Lo possiamo dire. E perché i nonni si portano via i nipoti.
1: Ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: fiato. Esatto, esattamente. Tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Hai gli esami di terza
0: media. È ovvio che li ho io gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto il bello nei superiori. No.
0: Io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di vacanza.
0: Io ho fatto in tempo ad andare e tornare. Cioè, sono partita il mercoledì e sono tornata,
1: esatto,
0: il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare.
0: Esatto. E mia madre ha detto più o meno la stessa cosa, perché quando gli ho detto quali erano gli orari del treno, mia madre ha detto: ah, ma solo 2 ore ti fermi. Madre, è l'unico momento,
1: ecco,
0: è quello che si può fare.
1: Perché noi corrieri dei nonni dobbiamo essere veloci. Vi consegniamo e poi ce ne andiamo. Senza neanche la firma della consegna.
0: Esatto. Pensa che in realtà avevo pensato che mia figlia avrebbe portato via la nonna e invece mia figlia mi ha dato buca, quindi ho dovuto farlo io.
1: Stella è il Bartolini, possiamo dire. L'Amazon dei pensionati. Allora, però dai, si stava parlando
0: dell'estate e noi ci siamo immaginati che l'estate, in realtà, se chiudiamo gli occhi, ha dei suoni ben precisi.
1: Tutti
0: i suoni dell'estate.
1: Che non ci sono in inverno.
0: Esatto.
1: Ad esempio.
0: Anche perché le finestre sono chiuse e non li sentiamo.
1: Ad esempio, ce n'è uno che è classico proprio, che è anche fastidioso a volte.
0: No, dai.
1: Che è il rumore delle cicale.
0: No, non è fastidioso.
1: No.
0: Io lo adoro.
1: No.
0: Io lo adoro. Perché a me il rumore delle cicale mi porta su un'amaca in campagna.
1: In una pineta.
0: No,
1: bello,
0: cioè,
1: vero.
0: E io voglio addormentarmi col rumore delle cicale.
1: Oppure, ragazzi, ma avete mai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
0: Bellissimo. Chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
1: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa nell'estate per sentire quali sono i rumori estivi,
1: che voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo,
1: perché voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio, quando sei al mare ti addormenti sull'asciugamano,
1: sì,
0: quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei quei racchettoni.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei, sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè,
0: avete mai
1: pensato che d'estate, sì, quando siete in casa, vero, con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non
1: con
0: avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E ce n'è uno che è proprio questo, però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me quella cosa lì mi ricorda
0: le vacanze, quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco, questo è tipicamente mio.
0: Le 7 ore di coda per raggiungere.
1: Le 7 ore di coda. Che adesso diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono 3 ore, bene, di cui 1 e mezza solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero, è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà partiamo alle 7 di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle 8 e mezza.
1: Esatto, se va bene.
0: Se va bene,
1: ma
0: perché
1: anche
0: ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora, a che ora partiamo? Partiamo alle 5, 3 ore, siamo a Milano, andiamo a cena. No, perché tu devi contare che ci sono le 2 ore per arrivare al casello, poi ci sono le 7 ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa, non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento. A diretta @cosiecosa.com.

0: diretta@cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
1: Esatto.
0: Perché di questo stavamo proprio
1: parlando. Sì.
0: Quali sono quei suoni che sono, che identificano l'estate?
1: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
0: proprio i suoni. Cioè,
1: suoni.
0: Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: Lana Del Rey con Summertime Sadness è qui con noi a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È qui con noi, ciao Lana, come stai? Molto bene, grazie. Non so,
0: ma io non credo che parla così, no, no? Una voce molto più soave. Sottile, soave. Io sono andata al suo concerto.
1: È vero, è vero.
0: No, dai, è una voce molto più soave. E partiamo con i vostri messaggi che ovviamente ci sono arrivati, ne sono arrivati tantissimi.
1: Eh beh sì, ormai ci volete un sacco di bene.
0: È vero,
1: infatti,
0: è vero.
1: Aruba mi ha chiesto l'upgrade di spazio posta perché non ci sta più roba. E quindi ragazzi, io ve lo dico, mi tocca pagare di più l'upgrade. Quindi scriveteci, ma moderatamente. No,
0: sta scherzando. A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero, scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me, dice, le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza.
1: È
0: io
1: vero.
0: Mi ricordo proprio di questi momenti, sì, che sì, passavo sì. In campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in Riviera con i nonni e prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta.
0: Dai,
1: e lì è quando
0: grande.
1: C'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: l'abbiamo
1: prima.
0: Detto anche noi.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le infradito che fanno chap chap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo.
1: Beh, sì, sì.
0: Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice il ventilatore è acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure eccolo qui, Sara scrive il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tra
1: l'altro a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Cocco Bello.
1: È Cocco Bello.
0: Dai, Cocco Bello ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare
1: ciabatta,
0: a pestarla con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì, sì, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima,
0: vedi?
1: Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: Però è un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cartissima. Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, bello, bello. Sì,
0: che
1: sì, sì,
0: allora devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma.
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che falciano prati, giardini, siepi.
0: È vero.
1: E quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Allora,
0: anche perché
1: ragazzi,
0: iniziano le 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui Romano, proprio Romano Verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
2: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote, aspetta un attimo qua, nonno, si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico: mi scusi dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra, ma questa è gente di 85 anni. Allora il dottore fa: guardi, funziona proprio così, dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio, e dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce a loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante c'è un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah regà, vedo di una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, no, me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, eh? Ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, amato, giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante sta festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fargli la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fai così, dicono: va bene, ma vi fate andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Gli fa una ragazza, e questo per essere educato gli fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo a Giovanni, fa: no, con sto cazzo.

0: Così a cosa? Radio Show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no? Più o meno.
1: Vabbè, dai, più o meno.
0: Ci proviamo.
1: Facciamo finta di essere professionisti.
0: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
1: Esatto.
0: 883, la lunga estate.

0: Così è Cos'ha Radio Show, e qui con noi ci sono stati gli 883, grandissimi.
1: Ragazzi, gli 883 fanno estate.
0: Fanno estate, soprattutto per quelli come noi, che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42, e si può dire
0: 50. Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima.
1: Sì.
0: Giusto per parlare di estate.
1: Sì.
0: Sono andata a fare un profumoteca.
1: Oh,
0: sono andata a creare
1: bello.
0: Il mio profumo.
1: Ma fantastico.
0: E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh, ragazzi, è fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo
0: noi.
1: No,
0: certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, voi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte
0: estati.
1: Sì.
0: Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: È vero.
0: Per esempio, se prendete un aereo.
1: Ecco, questa è. Va bene.
0: E quando atterrate si fa l'applauso all'atterraggio,
1: al pilota,
0: perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Ecco, esatto, perché lui lo fa. È come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Però, e allora posso dire, c'è una distinzione di questa cosa.
0: Sì.
1: Perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete Ibiza, Mykonos,
0: sì, certo,
1: eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo con tutte le foto fighetta, tutti così, non si applaude.
0: È vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi.
0: E idem da Barcellona.
1: Ecco,
0: quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo,
1: tutti.
0: L'abbiamo fatto l'applauso, perché siamo partiti e siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: Un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito. Soprattutto, ragazzi, nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le CRAI, sono tutti quei,
0: sì,
1: e tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera. Io ho il vicino, ragazzi, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi, che vedi, ma senti anche col naso, e quindi è forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, invito a farlo.
1: Vai.
0: E magari fatecelo sapere.
1: Sì, vai.
0: Quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io esatto. ho detto che ci sono, è un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra versione.
0: Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole: devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu guardandoli li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo. Che il 90% dei nostri disagi viene per andar via. Vuole essere visto, andar via. Ma noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi, prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, good vibes, c'è il nostro amico Morelli.
0: È
1: no?
0: vero.
1: Da sempre il nostro
0: lo
1: amico.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona proprio particolare.
1: Particolare, grande,
0: e
1: molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: Perché insomma ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza neanche che gliele dici.
1: E allora lui cosa dice? Dice che noi in realtà dobbiamo coltivare il nostro giardino.
0: Noi stessi.
1: Noi siamo il nostro giardino. Va coltivato, e cosa bisogna fare? Non eliminare tutto, ma eliminare solo le foglie secche, quindi
0: esatto.
1: le cose che danno fastidio. Ma come si fa a eliminare le cose che fanno fastidio? Lasciandole andare.
0: Ecco, esatto.
1: Lui ha questa percezione,
0: questo mantra
1: di lasciare andare le cose. Io da sempre ho cercato di fare quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente quando mi viene un pensiero negativo, lo prendo.
0: Lo tengo lì
1: e poi cerco di eliminarlo, di farlo andare via, perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi, secondo me, dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
0: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno, secondo me, si può fare.
1: Quando lui dice di togliere i rami secchi, intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
0: Esatto. Il carretto.

0: con questa base, ragazzi, non può che non iniziare ed essere presente anche oggi in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show il fantastico Astrosex di Stella, i due segni più hot della settimana.
1: Ariete, non ti interessa essere scelto, vuoi scegliere tu questo mese. Dopo alcuni giorni silenziosi tornerai a essere diretto, audace e difficile da ignorare. L'Eros sarà rapido, deciso, senza troppe spiegazioni. Potresti attirare qualcuno molto diverso da te, ma proprio questo ti attrae. Se non c'è risposta immediata, però, perdi interesse senza rimpianti. Il mio consiglio sexy,
0: sentiamo,
1: visto che bisogna attrarre durante il giorno, mandatevi messaggi provocanti o sfide segrete da completare quando vi vedete.
0: Bello, oppure fate delle scommesse, scaricate un'app di giochi molto semplici, che dove c'è dentro il, come si chiama, il Forza 4,
1: esatto,
0: il Tris,
1: esatto,
0: eccetera, e vi giocate qualcosa, no?
1: Esatto, chi perde.
0: È una bella scommessa.
1: È molto divertente questa cosa. Toro, questo mese ti fai sentire a tuo agio. Non ha bisogno di cercare perché attiri facilmente chi ti piace. Il desiderio cresce attraverso il contatto, la vicinanza e i piccoli gesti. Non sei interessato a giochi mentali o situazioni confuse. Verso fine mese qualcosa però cambia. Potresti aprirti a flirt più leggeri, ma senza perdere il tuo bisogno di stabilità. Il mio consiglio sexy è: obbligo o verità in versione hot, versione adulta, domande intime, fantasie, piccoli obblighi sessuali.
0: Oggi siamo lanciati.
1: Sì. Che poi, come ricordiamo sempre, questi consigli vanno bene per tutti. Divertitevi, che vale la pena.
0: Ah, così è cos'ha Radio Show in Monroe con Hot Summer.

0: nostro blocco Tongi Patongi.
1: Tongi Patongi, Tongi Patongi, dai, na, ti fa sempre ridere.
0: Perché voi non lo vedete, ma io invece sì, perché lui, quanto l'avevo già raccontato, sì, quando balla Tongi Patongi fa il balletto, ma fa con le ditine lo stizzamento dei capezzoli.
1: Vabbè, oh, è il modo più giusto per interpretare il Tongi Patongi.
0: È vero. Sì. Se vuoi ti do da strizzare anche i miei.
1: La prossima volta, magari.
0: Allora, torniamo ai ranghi, come si suol dire. Perché d'estate le persone sembrano più attraenti? Perché non ci avete fatto caso che d'estate tutti vi sembrano più belli?
1: Più belli, più profumati, più
0: belli, dipende.
1: Beh, no, sì.
0: A volte sì, a volte no. Profumati, a volte sì, a volte. Dopo la doccia, appena uno esce dalla doccia, si veste tutto figo, esce. Perché siamo più attraenti durante l'estate? Allora, innanzitutto perché l'abbigliamento leggero scopre parti del corpo. Per esempio, una donna che durante tutto l'inverno mette il dolce vita arriva d'estate e indossa la canottiera.
1: Esatto.
0: E scopre parte del suo corpo.
1: Scopre molto.
0: Oppure le gambe, per esempio, le gonne corte, no?
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Poi l'abbronzatura
1: è sinonimo di salute, perché spesso le persone che sono abbronzate, belle colorite, danno idea di avere uno standard di salute al top, giusto?
0: Esatto.
1: Perché si sono rilassate, hanno trascorso del tempo all'aperto, eccetera. Quindi questa roba è un'altra cosa che innesca attenzione,
0: esatto.
1: Okay? E rende attraente una persona.
0: Poi, per esempio, migliora l'umore. Perché? Perché ci sono tantissime ore di luce, molte di più che in inverno, e l'esposizione al sole migliora l'umore, e il calore del sole stimola la produzione di ormoni che aumentano il desiderio sessuale e la voglia di socializzare.
1: Assolutamente sì. E poi,
0: hai,
1: ragazzi,
0: detto così?
1: Sì. Assolutamente sì,
0: sì.
1: E poi, ragazzi, d'estate c'è una vita sociale decisamente più attiva, no? Si tende ad uscire di più,
0: certo,
1: a stare fuori di più.
0: Hai voglia di fare
1: le giornate
0: più
1: aperitivi, sono più lunghe.
0: Sei più simpatico, vero?
1: Sei più allegro. Insomma, lo sappiamo, dai, l'estate porta bene, fa bene.
0: Sì. Poi, per esempio, c'è anche l'effetto vacanza, che lo diciamo sempre,
1: certo,
0: no? Sorridiamo di più, dormiamo meglio, siamo più rilassati, ci curiamo di più, usciamo di più.
1: E poi c'è una cosa molto interessante, che si innesca quello che viene definito il fascino delle cose semplici. Quindi ci si veste un po' di meno, più leggeri.
0: È vero.
1: Basta una camicina di lino, un pelino slacciata, gli occhiali da sole a specchio, insomma, i pantaloni quelli belli aderenti che si mettono solo insomma, sì, è così, è così.
0: È vero.
1: Siamo molto
0: il doposole, per esempio, l'odore del doposole è una cosa che attrae moltissimo.
1: Infatti, sì. Va bene, allora, ragazzi, adesso arriva Oceana con Endless Summer.

0: Questo sarà Radio Show e mi termina oggi. Sì, ce l'ho fatta.
1: Mi hai rubato l'altro.
0: Fa niente, non importa. Adesso toccava a me.
1: Giusto, okay? Giusto.
0: Ci avviciniamo all'estate. Non ci avviciniamo all'estate, ormai siamo dentro l'estate. E siccome siamo tutti più buoni, attraenti, fantastici, meravigliosi, siamo anche più simpatici, io ti rubo il tuo attimo.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a settimana prossima, giusto Stella? Noi
0: sì, siamo sempre qua con voi, un bacio grandissimo. Così è.

0: alle produzioni indipendenti di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, tra poco partiamo, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.
2: What will people say?

0: Let the music play, Shannon, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultima canzone, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi per... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. Il Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Gruppo negli anni 90.
0: Esatto, che avevi fondato, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché
1: esatto,
0: nel 2023,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi, se vuoi, ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile. E dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo, che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, quindi non amo raccontare.
0: Quindi noi sì. Adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che è dal sapore molto estivo, ma prima di mettere sì. Il brano ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica, adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di Contotto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.
2: You gotta

Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.

Bonis con questo suo singolo per l'estate che si intitola Tutte a me, tra le nostre novità ad alta rotazione, perché anche questa settimana con Francesca ci stiamo divertendo. Giorgio Bassi è tornato con Grande Primavera, brano che si avvale del featuring di Ricky Portera.

0: Senti come gira la chitarra, Ricky Portera che accompagna Giorgio Bassi in grande primavera. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il brano più trasmesso anche questa settimana è quello di Jadì, numero uno di Ora Musica in questo periodo, con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta-

0: credere.
1: Giovanissima, personaggio molto particolare, è stata nostra ospite qui a Ora Musica, Jadì con Non ti sposo più, tra le novità dell'estate di Ora Musica.

0: chiama Sunday Blues, il singolo di Federica Casiglia ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ma adesso apriamo un altro angolo, quello dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1977, l'anno prossimo farà un tour celebrativo dei 50 anni da Figli delle Stelle. Lui è Alan Sorrenti.

figli delle stelle, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che ci ha riportato all'estate 1977. Domani altro angolo dei ricordi, adesso estate italiana, Summer Version di Nicolò D'Agostino.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

DZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: State ascoltando Radio Rati Z, Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Gli anni 90, i 19, gli anni 90 hanno fatto la storia.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

È sempre un'emozione ascoltare Pino Daniele, eh? Questa era Oscar Raffone, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1991, domani alla stessa ora, altro classico qui a Ora Musica, perché noi tutti i giorni apriamo con un classico e poi ne ascoltiamo un altro verso metà programma.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico, ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Al G7 di Evian focus sull'Ucraina, c'è anche Zelensky. Trump dopo l'intesa con l'Iran, Hormuz riaprirà venerdì. Macron pronti a guidare una missione navale nello stretto con Regno Unito, Paesi Bassi e Italia. Faremo la nostra parte, assicura Meloni, frenano le opposizioni. Grave incidente nella notte, un'auto finisce nel lago di Como dopo uno scontro con un'altra vettura, morto un uomo, grave una donna. Basket, profumo di scudetto, l'Olimpia Milano ad una vittoria dal 32esimo titolo tricolore, ma davanti ai propri tifosi la Reyer Venezia vuole allungare la serie.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Daniele Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Focus sull'Ucraina nell'agenda del G7 di Evian in Francia, che si è aperto ieri sera con il bilaterale tra Macron e Trump. Oggi è il summit, è il giorno del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo.
2: Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky, parteciperà a una riunione di lavoro incentrata sulla pace e la sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Nessuna conferma al momento di un faccia a faccia con Trump, che proprio ieri aveva anticipato: dopo il dossier sull'Iran ci concentreremo sull'Ucraina. E parlando da Evian, il presidente statunitense, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. La missione istituita da Francia e Regno Unito, con Italia e Paesi Bassi, è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, lo ha affermato il presidente francese Macron, che presiede il forum. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte, ma dopo le recenti tensioni con gli alleati europei è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: E sulla possibile partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz si accende il dibattito politico interno. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento. Fondamentale che sia garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della Difesa Guido Crosetto.
3: È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, mandiamo a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, e dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
1: Accenti diversi nelle opposizioni: prima occorrerà valutare se la tregua regge, le regole d'ingaggio e chi partecipa, frenano i 5 Stelle. No ad un via libera incondizionato, la posizione di AVS. Per noi qualsiasi

0: missione subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD che con la segretaria Schlein torna a rilanciare sulle priorità per il paese attaccando il governo.
1: In un paese in cui ci sono 6 milioni di italiani, più di uno su 10 che rinunciano a curarsi e gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere. Noi pretendiamo che questo governo si occupi di una condizione economica di calo della produzione industriale.
0: Ancora fuoco incrociato nel conflitto russo-ucraino, attacco di Mosca con un drone a Kherson, nel mirino un autobus navetta, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca, non ci sarebbero vittime. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un massiccio attacco russo con droni e missili nella notte di domenica che ha colpito tutto il paese. Rimpallo di responsabilità tra Mosca e Kiev, mentre è forte lo sdegno nel mondo della cultura e della comunità internazionale per l'importanza del complesso colpito. Sentiamo.
2: Il complesso di Peserska Lavra si trova nello storico quartier di Pesersk, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Pesersk, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa Ortodossa Ucraina è anche il luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie e dei santi padri. Uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino, su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti. Anche se l'intervento dei vigili del fuoco ha frenato il collasso, il rogo ha divorato circa 800 metri quadrati della copertura, caratterizzata da un tetto a spioventi articolati, sormontato da cupole a bulbo e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 è nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Mistetsky Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Grave incidente nella notte lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in codice rosso. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Basket, l'Olimpia a Milano ad una vittoria dal 32esimo scudetto, la Reyer Venezia spalle al muro punta sul Palasport Taliercio. In gara 3 della finale per il titolo tricolore, il quintetto di Poeta avanti 2-0 è atteso alle 20 dai lagunari, imbattuti in casa nei playoff. La vigilia dei coach, quello dei veneti, Neven Spaia, il collega milanese Peppe Poeta.
3: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
4: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
0: In caso di vittoria, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy.
6: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Luce verde per quest'altro aggiornamento di RAM 7 Va to 5. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione

la gioia che ci offrite e ci regalate nello stare insieme tutti quanti i giorni, almeno per una mezz'orettina della Ramstedt Vacu 5, in cui abbiamo occasione insieme a voi di consumare una mezz'orettina appunto di super musica a livello decisamente più che accettabile, per non dire altissimo. Elevato il mood qualitativo dei Catalano, Perfect Storm è l'album che contiene anche questo.

edizione 14, anche se cambiamo decisamente genere, perché arriva una ex Spice Girl, più precisamente c'è con noi Melanie C, questa suite intitolata

fino all'ultimo di Purple, The Arrogant Boy, la traccia che anticipa l'album che ormai è a nostra disposizione, sicuramente ci fornirà altre tracce.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro, vendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 12 89 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Girano i dischi di

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti.

0: Hamilton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.

0: anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per 7va.fm. Susanna Ferrari
1: from 7va.fm/altiradio. From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di

2023, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di due livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: Disco Day.
1: From7va.fm/alterradio.
2: Olgo Day. From7va.fm/alterradio. Olgo Day.
3: From7va.fm/alterradio. Olgo Day. From7va.fm/alterradio.
4: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da

0: pronto, pronto, ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
1: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
0: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
1: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
0: Allora si dice Pablo Hiego.
1: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che
0: come
1: noi chiamiamo.
0: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
1: Esatto.
0: Molto sì.
1: Sì. Allora, un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
0: grazie,
1: questa ambientazione.
0: Grazie mille.
1: Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
0: sì,
1: testo.
0: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
1: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici.

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefisto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, questo amore verso i suoni afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire, sei al di qua e al di là.
1: Tutto italiano.
0: però se

0: come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la posta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day, all go day, all go day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: amico, per fortuna che viene a trovarmi.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
0: E fatevi un applauso! Ma siete magnifici, meravigliosi, fantastici!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto su Giornale Radio, subito i titoli. La firma dell'accordo USA-Iran venerdì a Lucerna, Trump afferma, lo leggerò parola per parola, rimane il nodo di Israele. Trovato nel fiume il corpo di Chiara Guerra, il nipote 17enne ha confessato di averla uccisa e gettata nell'acqua. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, intanto Trump si candida a sollevare il trofeo con la squadra vincitrice.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Ucraina e Iran con il dossier sullo stretto di Hormuz tengono banco nella seconda giornata del G7 a Evian, sul lato francese del lago di Lemano. Il presidente Trump, concentrato sull'accordo con Teheran, ribadisce lo stretto sarà gratuito sempre, contrastando la versione iraniana. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano. Il servizio.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì nel resort di Burgenstock sul lago di Lucerna. Lo rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, che prefigura la firma il vicepresidente americano J.D. Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Non sono molte altre le certezze intorno al documento che conferma il presidente americano Trump. Dopo la colazione di lavoro sul Medio Oriente al G7 di Evian, verrà reso noto in dettaglio. Lo leggerò parola per parola, promette il tycoon, che in bilaterale incassa il ringraziamento dell'emiro del Qatar Al Thani per il risultato più importante. L'Iran non avrà mai l'atomica. Rimane il nodo dello stretto di Hormuz. Trump precisa ai giornalisti nessun pedaggio, nemmeno dopo i primi 60 giorni, smentendo la versione di Teheran, che intanto fa muro davanti all'irrigidimento di Israele. L'IDF non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, in Siria e a Gaza, insiste il ministro degli esteri Katz, mentre media israeliani raccontano che Washington ha rifiutato a Tel Aviv la lettura del testo dell'accordo. E mentre continuano i raid, il ministro degli esteri iraniano Araghchi precisa, Israele in Libano configura la violazione del memorandum. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno

0: vicino al quale era stato inizialmente gettato dal 17enne, reo confesso. Sentiamo.
1: Dopo 3 giorni di ricerche da parte dei sommozzatori, dei carabinieri e di varie squadre dei vigili del fuoco, stamani è stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno di un sacco nelle acque del fiume Lemene, nel quale confluisce il canale Malger, il torrente in cui il corpo era stato gettato dal giovane. La corrente lo ha trascinato a valle come si era supposto. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. Sport, calcio, dopo Brasile, Germania e Spagna, questa sera tocca Francia e Argentina. I transalpini dalle 21 sono in campo contro il Senegal. I campioni del mondo in carica sfidano alle 3 di notte l'Algeria. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump è pronto a rompere il protocollo della premiazione. Il servizio.
2: New York, 13 luglio 2025. Il Chelsea, campione del mondo per club, alza la coppa insieme a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. New York, 19 luglio 2026. Più di un anno dopo, la scena potrebbe ripetersi, polemiche annesse. Al posto dei Blues, la futura nazionale campione del mondo. Secondo l'emittente britannica Talksport, il tycoon avrebbe infatti ricevuto il via libera dalla FIFA per sollevare il trofeo insieme alla squadra vincitrice, infrangendo così il protocollo ufficiale. Lo stesso di solito prevede che la coppa sia posizionata su un piedistallo e portata sul podio da un esponente della selezione vincitrice. Intanto, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto. Dopo 4 pareggi si riparte proprio dal MetLife Stadium della Grande Mela, dove alle 21 la Francia di Mbappé e Dembélé debutterà contro il Senegal alle 21 italiane. Alle 3 di notte l'Argentina campione in carica, guidata in campo da Leo Messi, 20 anni dopo l'esordio, affronterà l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Haaland e compagni della Norvegia attesa dall'Iraq. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: anni 70 e 80.
1: Beh, questo è poco ma è sicuro. Tutta la più bella musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vines. Ben trovati un'altra volta in questo grande, grande contenitore di musica che veramente fa scoprire dei pezzi che ogni tanto mi dimentico. Mi fa piacere fare questo appuntamento perché l'ho già detto una volta. Oltre che presentare le canzoni a voi, mi riascolto anche dei bei pezzi che era una vita che magari non facevo. E quindi uniamo l'utile al dilettevole, ok? Siamo pronti per partire anche oggi con un bel Golden Classic. Oggi mi sento particolarmente soul, quindi arriverà della bella musica soul, arriveranno anche dei bei pezzi di musica rock. Se amate Bob Dylan, sappiate che oggi ascolteremo la sua canzone. Ma per incominciare il nostro nuovo appuntamento, Carl Carton.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Sai che queste sono canzoni che fanno piacere ascoltare in qualsiasi momento della giornata, perché ci riportano veramente indietro negli anni. Siamo nel 1981, anno fortunatissimo per questo personaggio che si chiama Carl Carlton. Ve la ricordate questa canzone? Beh, noi che abbiamo i capelli grigi magari sì, magari che quelli che hanno i capelli un po' più colorati, tutti di nero, che sono un po' più giovani, magari biondi, magari rossi, magari questa canzone non la conoscevano per niente. Beh, il Golden Classic serve anche a questo, a far conoscere le canzoni che sono stati un po' la storia della musica e che comunque ritornano ad essere ascoltati. Bella la copertina, se eravate delle sexy lady, guardando questa copertina di Carl, aveva un torace veramente scolpito, quasi da grande palestrato. In qualsiasi caso, una bella canzone che è stata presente nel nostro appuntamento che

penso che questa sia la terza volta che metto nel Golden Classic da tutti gli anni che passo le canzoni, naturalmente. Sì, sarà la seconda, terza canzone. Però quando le canzoni sono, ragazzi, di grande, grande rispetto, beh, giusto che ci siano. Sembra il minimo. Si parla di un grande artista, io l'ho definito un grande poeta. Questo è un album che è stato scritto nella primavera del 1983 da Bob Dylan in uno studio newyorkese famoso, il Power Station. Non ci sono mai stato, ma so che è molto famoso. Album che, beh, aveva avuto la collaborazione anche di altri quattro personaggi oltre alla sua grande voce, quello di Mark Knopfler e Alan Clark, dei famosi Slayer, e poi Sly e Robbie di Sly and Robbie, che erano appunto un gruppo giamaicano. In effetti si sente un po' la musica reggae in questa canzone. Bella. I'm Files, questo è il nome dell'album del 1983 che abbiamo fatto passare nel nostro Golden Classic, che in questo caso però dispiace aver rovinato la canzone, ma per motivi di tempo dobbiamo andare avanti con la prossima. Abbiamo già sentiti Love, Tenderness and Devotion, o LTD.

0: Eravamo nel 1979. Che bei tempi, che bei tempi per davvero. Con questo personaggio che ha fatto parte anche di, per un anno di una formazione che era il Weather Report. Non so se avete capito l'importanza di questa grande, di questo grande nome della musica soul funk, che comunque ha fatto delle grandi belle produzioni. Questo è stato l'album che probabilmente ha avuto come canzone migliore questa qua che abbiamo ancora in sottofondo. Non so se ve la ricordate, I Should Love Ya. Ed ora si parla di musica soul, anche se mi sta andando via la voce. Anzi, forse è meglio non sentirla la mia voce oggi. Ma sentiamo in compenso la musica dei Four Tops.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Già il fatto di sentire la loro musica è una cosa emozionante. Sarebbe stato bello vederli quando erano in azione sui vari palchi dove loro si presentavano a cantare. Quartetto meraviglioso, con musica che variava dal doo-wop al jazz, al soul, all'R&B, ma soprattutto musica di grande qualità. Questa era una canzone che si intitolava I Know Woman Like the One God. Ed ora nel nostro Golden Classic cosa facciamo? Facciamo passare la prossima canzone o alziamo questo slider e facciamo sentire lui? Facciamo sentire lui, dai. Oh, Bebo Bryson, forse è meglio così, meno da ubriaco. Dai, lo sentiamo con questa canzone che si chiama Go For It. Poi torneremo sulle grandi note della musica degli anni 70 in

0: cosa cantata insieme a Regina Bell, una roba insieme a Céline Dion. Comunque sempre cose molto molto interessanti del suo mondo. Era il 1982, l'abbiamo ascoltato con Don't Play With Fire, la canzone era Go For It, ed ora attenzione perché nel nostro Golden Classic si va avanti alla grande.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

bella che è questa canzone. Ogni tanto mi faccio andare a questi momenti di poesia musicale, queste ballate meravigliose, perché sono canzoni che devono starci, dai, è inutile. E se siamo abituati a sentire i Golden Classic, quelli con la musica funky, beh, ci può stare anche i Golden Classic con la musica come questa di Harry Nilsson, Everybody's Talking. Se non ricordo male, faceva parte del film che era Un uomo da marciapiede, Robert Redford, datato. Dove in questo caso invece passiamo sempre dalla musica folk. Però ci sono loro, si chiamano Fleetwood Mac. Qua si sente molto bene la voce di Stevie Nicks che canta questa bella canzone. Si intitola Gypsy. Dopo torneremo.

0: sono quelle canzoni che ci stanno, quelle canzoni che vi rilassano un attimo in questo mondo frenetico, quelle canzoni che nel Golden Classic sono di casa, con la voce di Gypsy, anzi con la voce di lei, Stevie. Siamo arrivati a un'altra pausa del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Torneremo dopo però sulle rette vie, ascoltando la musica che ha reso famoso il Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio RTG, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: I grandi successi degli anni 70-80

potremmo stare 5 minuti a parlare della musica degli Earth, Wind & Fire, perché hanno fatto, ma quante canzoni hanno fatto di belle? Volete saperne qualcuna? Beh, una delle più leggendarie è quella che si chiama September. Poi vabbè, un po' più vicino a noi, Boogie Wonderland, che insomma sono pezzi mica male. Per arrivare poi anche a questo album, che era quello che si intitolava Rise, uscito nel 1981. Album che io ho definito in alcuni casi anche veramente un grande capolavoro, perché in questo disco, come si usava a dire, in questo 33 giri, che ai tempi era ancora un 33 giri, c'era Let's Groove, che era la canzone più bella.

33 giri. C'era anche Changing Times, che mi piaceva un sacco. Però ci siamo andati su I Have Nog, pezzo che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Magari è meglio non ricordarlo tanto,

0: po' il caso di questa canzone qua, del gruppo di Modulations, che abbiamo sentito con questo pezzo che arriva tantissimo tempo fa. Formazione che aveva fatto musica anche insieme a Mother, Father, Sister and Brother. Formazione che era nata guidata da Glenn Jones, altro grande personaggio della musica funk e soul. Che bei personaggi oggi, mamma mia. Va bene, dai, I can fight your love. Questo era quello che dicevano loro nel corso di questa bella canzone. Partiamo ancora con un pezzo di quelli dance o torniamo un po' sulla retta via e vi faccio sentire un bel pezzo con Elton John e Kiki D. Dai, la scelta è per questa seconda qua, li sentiamo insieme. Belli questi qua. Lui aveva cantato due belle canzoni insieme a Kiki D. Questa è una delle due. Don't Go Breaking My Heart.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

pensate che io sto ancora guardandomi le canzoni degli Earth, Wind & Fire, i successi che hanno fatto. Malgrado siamo all'ascolto di questa canzone che si chiama Don't Go Breaking My Heart, con due grandi mostri sacri della musica, Elton John e Kiki D. Lei è inglese, se non ricordo male. Lui anche, amante per degli occhiali meravigliosi, lo abbiamo sentito nel nostro appuntamento che sta per arrivare quasi alla conclusione. Mi è venuto in mente qual era la canzone che volevo farvi sentire perché mi girava nella testa, ed è questa qua. Quella di Modulation aveva la base musicale che era questa qui, leggermente meno veloce, però era questa che canta Charo.

del 1977. Primo album di Charo insieme a Salsol Orchestra. Chi sono questi? Questi sono quelli che hanno fatto un sacco di bella musica. Un giorno o l'altro faremo una trasmissione dedicata completamente alla musica di Salsol Orchestra, perché veramente viene dai brividi a sentire quello che hanno proposto. Va bene, Dance di Dolby Closer era la canzone che apriva l'album, però ce n'era un'altra che chiudeva, che è stato un altro grande successo di questa formazione, anzi di questo duo, in questo caso Charo. Volete sapere un pochettino lo pseudonimo di Maria del Rosario Pilar Martinez Molina Baiza? Tutto per dire Charo, nome un po' complesso, magari a volte ci si può anche dimenticare di chiamarla, ma forse lo si fa anche di proposito. Va bene, dai, l'abbiamo sentita, per arrivare quasi alla conclusione di questo nostro appuntamento, che ora prende la forma della musica di Sylvester. Pochi minuti, ma buoni, di You Make Me Feel.

tempo corre tiranno e io non sono riuscito a starvi dietro, perché volevo proporvi un'altra bella canzone per chiudere il nostro Golden Classic, e invece purtroppo per motivi di tempo non lo posso fare. Però sappiate che il Golden Classic torna ancora su questa radio, e insieme alla voce del sottoscritto Marco De Vice arriverà anche un sacco di altra bella bella musica. Dai, noi ci sentiamo quindi ad un prossimo appuntamento per farvi sentire la più bella musica degli anni 70 e 80. Grazie di essere stati qua insieme a me, malgrado oggi la mia voce sia un po' così così. Ci risentiamo, eh? Ok? Preparatevi per altra grande bella musica che arriverà nei prossimi appuntamenti. Ciao ciao!

0: 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
0: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

Un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento.

da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo, come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tiene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tiene o mare.

0: artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Sindio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So when you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8 e 30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bung Te Bang Te, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente, secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dare. Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

rispettare il fuso orario e non è sempre nelle ore comodissime che si riescono a seguire gli incontri calcistici, weekend pieni, notti in generale già da considerarsi completamente estive, quindi eventi totali dappertutto e quindi si ha un po' di affanno, ma oltre 80 emittenti sono collegate a questo che è il solito orario della DJ K7 e anche la vostra Radio del Cuore riserva lo spazio, la mezz'orettina agli aggiornamenti della classifica dance. Allora, situazione, la Bolivia ha perso lo spareggio dei playoff, poteva andare veramente mondiali, purtroppo l'appuntamento è fissato tra 4 anni, ha perso lo spareggio con il Congo. Perché vi parlo della Bolivia? Perché posso parlarvi anche della Croazia, e la Croazia invece è regolarmente in campo per questa Coppa del Mondo e naturalmente è una sua testimonial, perché naturalmente è così che poteva puntare su due

mondo è semplicemente intitolato Ponji, è confortato da un video davvero splendido con l'ausilio di alcuni effetti di immagini, ormai si ricorre alla tecnologia, però lei è riconoscibile dal suo sguardo, è riconoscibile dalle sue curve, quindi andate tutti a cercare Ponji di Ale Danger, perché la produzione è firmata Lynch. E allora

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

qualche email: oh, ma quando vi fermate, quando è la pausa estiva, per agosto andate in onda? E la nostra risposta è sempre: non ci fermiamo mai, abbiamo già sistemato le ruote larghe alla console mobile, vuol dire che possiamo andare in mezzo alla sabbia, raggiungere l'ombrellone e trasmettere all'ombra a pochi metri dalla battigia, come si conviene alle grandi trasmissioni in Summer Edition. Tra l'altro già state gustando delle ricche edizioni della K7, anche in versione catwalk, sempre più eventi dentro, fuori, qua in redazione non si capisce mai niente in qualsiasi momento dell'anno. Quando è che inizia la bella stagione, le situazioni, ove fosse ancora possibile,

metallo è ciò che conta, e che non hanno dimenticato, oltre a tanta energia, i Confess di inserire anche una ballata che va subito molto forte e risponde al titolo di Beat of My Heart 25.

situazioni, nelle migliori location dislocate in tutta Italia, tutti parchi, arene, cose leggendarie e pazzescamente incantevoli, appunto. E vabbè, i Pooh che apriranno le danze, perché ex numero uno scendono ma si mantengono in top 7, apriranno le danze della fase di weekend in cui ascolteremo le prime 7 della classe. Questa puntata invece la concludiamo in apertura di Zona Poker, e allora salgono di altri 6

Sì. Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Dance 80. Insieme nei prossimi minuti con i grandi successi e non solo del mondo della dance anni 80. Riprendiamo quindi il nostro appuntamento e lo facciamo con gli Africa Bambaataa che aprono questa puntata insieme agli UB40 e a Reckless.

Mark King e i suoi Level 42 dal 1985 con Something About You, singolo estratto dall'album World Machine, disco che funzionò molto bene in casa, arrivando al secondo posto appunto nella classifica inglese, però insomma si comportò molto bene anche in giro per il mondo. Arrivò infatti alla settima posizione nella classifica di Billboard.

1985 con Nikita. Piccola curiosità, era Nick Kershaw che suonava il basso in questa canzone. In Olanda invece adesso andiamo con la formazione Fox the Fox. Per loro ascoltiamo una versione disco mix di

Dal 1987 abbiamo ritrovato Michael Jackson con Bad e adesso si continua qui a Dance 80 con un bel po' di musica italo disco. Si parte con Albert One 1985, questa è Hard on Fire.

0: dragon's lair. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon's lair. Dragon's lair.
1: Uno dei rarissimi singoli che hanno testo sia cantato che parlato per il progetto Koto, ritrovato dall'88 Dragon's Legend, ancora in italo disco con quelli che sono considerati tra i pionieri di questo genere: Luciano Nizzatti, Stefano Pulga e Matteo Bonsanto. Crearono un mix tra synth, funky e disco music. Oggi in playlist con il progetto Kano ritroviamo Another Life.

è questa davvero una grande perla. Gli Art of Noise dall'83 ritrovati con Beatbox, una fusione di suoni e rumori. C'era dentro anche il colpo di batteria di Alan White, il batterista degli Yes, singolo che si è ballato tantissimo, non a caso raggiunse i vertici delle classifiche dance, anche se poi ebbe meno fortuna nelle classifiche, diciamo così, quelle di ascolto.

la versione in italiano di Sonnambulismo per i Canton. Il testo è di Enrico Ruggeri, nel 1984 partecipò al Festival di Sanremo. E adesso Gino Vannelli.

Lainey Stewart, John Patterson per il progetto Arrogance, un disco house datato 1986 sulla storica etichetta DJ International. Con Dance 80 si continua, ancora house con Life per loro dal 1989. Ritroviamo Feel So Good.

Formazione britannica Baby Ford, anche loro hanno assorbito le influenze della House di Chicago, tenendo come esempio le produzioni di Marshall Jefferson o Armando. Loro, da bravi inglesi, hanno reso il suono un pochino più acid house. Dall'89 li abbiamo ritrovati con il loro terzo singolo qui a Dance 80, Children of the Revolution.

Un'altra produzione della coppia Martinelli-Gatto, il progetto è Doctor's Cat. Dall'83 abbiamo ritrovato Field Drive, disco stampato su etichetta Il Discotto, che fa sempre piacere rivedere appunto questo bellotto con le cuffie appunto nel logo. Adesso un tributo a un grande artista che è scomparso proprio qualche giorno fa, a 57 anni, se n'è andato Dr. Felix, DJ, conduttore radiofonico, personaggio televisivo, un timbro vocale unico, e lo ricordiamo con un disco dell'88, si chiama Party Time.